odiavano il jazz. E non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da di da dap.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.